Niente bello, lascia suonare, lascia suonare. Senti, lascia suonare.